0: Bossi.
1: Che flow.
2: Amici patudo del Caribe. Mi chiedo di turgente che sto ascoltando di radio emisora a che passiga escucha di radio emisora a che passo a radio emisora che si te pone attenzione per promuovere la cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores aruba.

0: Ya sabrá 22 de agosto de liturgia di una sorgo da Virgen Maria, Reina di Cielo e Terra, e Evangelita Toma Fondi San Lucas, capítulo 1, mitad Toma, versículo 30. Y te avisamos lo siguiente: Ángel avise, no tené miedo, María. Y te pone palabra miedo como palabra que te resume mensaje de Yahweh: miedo. Romana, costan de Dios por espanta gente. María también. Espanta, ora ammira un angel e attende su mensaje, o attende plan di Dios, che tarda supuestamente differente di plan di Maria. Angel, un mensajero di Dios, che conosce nos condizioni umano, nos miedonan, avvisa Maria, no tene miedo, Maria, no tene miedo. Di qual maniera, che avvisa cada uno di nos, no tene miedo di plan di Dios. Quando Dio sempre è perfetto e da buon pavò, Dio stesso lo aiutava a compiere quel plan qui. E la banda semplicemente da corretto per visa sì, ma sto con Maria, sì. E sopra la del man di Dio. Se non si vuole manejare la nostra vita, non porti miedo, un miedo giustifica, mirandonos deficienza, però se non sta a accettare la guida di Dio, miedo mi sta quita, miedo mi sta mai. Nos provisa junto con San Pablo, Dios y solamente Dios está, nos fortaleza, mi porti, mi refugio, mi tranquilidad. Sí, Romana. Vida sin Dios está llena de miedo. Eso que está cana con Dios, no me está de miedo de nada. Manera no está reza en Salmo 23. Feliz día, hermano.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche, non solamente...

0: 88.9 PUFM.
1: E se ta ota Andy Curry e Roina Munchi presentata pa Kyle Orkan, mi preferito di Pablo Pash. Allora, così che non so come sa che programma c'è una persona come va aiuta e un chawips sono un programma di 8 ore per 10 ore. Ma è un'opportunità di 8 ore e mai ma vai per Bonaia, per Bona Palm Beach e la rivoluzione comincia la rivoluzione 88.9 comincia in an e ma vai aiutare e ma queda che programma te coave non si ricorda 27 anni a me vai aiutare e desfresco llega en la parte final de año 99, de vida 2000, no sé, papi, con otro WAC, ¿cuál es la banda más preferida en este momento de la revolución? Estamos viendo el Chakiko, me espera que está solo una tercera y doble R. Ante persona di no, mi banda no puedo un poquito fue, no sé, fíjate que no di papito, Rafael. Papito, sì, e persone che hanno un programma di Chauves, come è Chaluna, Chauves e Chasabra. Hanno un programma di Chauves, hanno un programma di merengue solo. A chi haia, per il giorno di merengue non. Quindi, dopo il comitato di testa di merengue non, di Viva Fela di Softball, di via alcun haia, non si presenta arriva. Il ministro John Tempe, e siamo in casa di famiglia, il club di famiglia, non so se può trovare un bisame, Stanley, Pinio Dami, per favore. Potete canzonare con il pueblo di Augusta, non da gusto canzonare, però a noi non può toccare, a voi non. Il teave, Pinio Sette Aia, non sta qui non, e non so presentare, e canzonare epoca con papito, bisame, con MC di non, potete essere più ambiente per noi grandi non. Luis Calaf. Qué canción por abajo y por arriba.